Funyamele. Benja wasi wani awa yeyi. Simpia randi wa otumu utini.